0: una volta.
1: Perché, perché è l'unico paese dove il calciopoli è stato calciopoli.
0: Ecco.
1: È l'unico. Perché in Spagna quello che è successo, tutti sanno che è successo.